Chimucano di Lola Bumaco. Kina senga kingia kumbalala yoko. Mukusono no mbondo yami. Mukukandu idingu yangeneni jipuku. Okina kilombo kodi kumbi. Ikoka mikwa kubata jami. Kina sanga kingia.